0: Asase Radio 99.5.
1: Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio. Asase Radio.